0: è molto difficile.
1: Some days are really hard.
0: Pensi che forse avresti dovuto fare.
1: You ask yourself whether you could have done something else, or even wanted to.
0: Poi la domanda dopo è se veramente ti va di fare.
1: But the answer is always no. So we just keep going.
0: Andiamo avanti così.